0: jollina basar naka.
1: Jere jeuf de serigne baylo xox ma ngui beggi di content ci mom jidiko ñaanal jam di rafet lu baax sana ñun machallah yalla yalla barkel barkel lepp lo deugmal bi jossi ahmadou bamba baro maggal gi

Yadi suker kumas ajana dali. Nasihul khadim. Wai kari di min non la kawah ya.

0: ande mbatere ci 88 bi lay don 628 337 serigne khadim gueye ñewal
1: dina mo